0: Feel Good Sound für deinen Start in den Tag. Das ist der Jö Live Morgen.
1: Jö Live, mein Tag, meine Musik.
2: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo. Uno spaccino in fuga da un cane lupo.